Alla fine sono partita pensando al presente, al tempo presente, al qui, ora, adesso, now, come dicono appunto gli inglesi. Devo dire che ho sempre pensato che il presente fosse quel tempo che non viviamo mai, sempre tesi verso il futuro, sempre accorati ai giorni già passati. Invece il presente è qui. È il tempo, quello che sento, che vivo, che abito, è il tempo che sono. E sì, ho sempre, devo dire, nella mia vita ho sempre provato un po' di invidia verso coloro che facevano programmi e progetti per il futuro. E io che appunto spesso mi ritrovavo a decidere sempre tutto all'ultimo momento, sempre mai pianificando nulla, accogliendo ciò che accade e che è accaduto e spero che accadrà. E poi ci sono anche coloro che non sono, che sono restati, anzi scusi, coloro che sono restati fermi, cioè fermi a un tempo passato, a giorni già trascorsi, anni che sono già stati. Ecco, credo, non so, poi forse è perché mi viene più spontaneo. Per tanto tempo ho un po' invidiato loro, adesso ho più, mi accetto, appunto, accetto per quello che sono. E credo che però che dovremmo forse vivere con maggiore consapevolezza proprio il presente e essere grate di esserci dove, come, quando, con chi, comunque esserci qui e ora.

una chiave tatuata sulla coscia. È una chiave di Berlino e ha un meccanismo unico. Veniva utilizzata nei complessi abitativi per assicurarsi che la porta restasse sempre chiusa. Non puoi togliere la chiave dalla toppa se non hai già chiuso la porta dietro di te. In sostanza è impossibile dimenticarsene. Me la tengo lì, ben visibile, per ricordarmi di chiudere sempre tutte le porte. Forse perché ho sperimentato a lungo la sensazione di restare sulla soglia di una porta che non riuscivo a chiudere. Alle spalle un passato intoccabile che odorava di stantio. Davanti un futuro troppo incerto e troppo oscuro. Ma le emozioni di ieri non si possono abitare una seconda volta. Provarci è come entrare in stanze che non ci appartengono più, dove ad accoglierti trovi solo polvere. Chiudere una porta però non è mai un gesto solo. Non basta deciderlo e sicuramente non basta tatuarselo. Si fa un centimetro alla volta. Ed è ancora più difficile se dall'altra parte c'è qualcuno che tiene il piede sullo stipite, qualcuno ancora arenato in un passato comune che pretende che anche tu continui ad abitarlo. Non cancellerei nemmeno un minuto di quel passato, ma penso che debba stare al suo posto, dietro di me e non al mio fianco. Sarebbe solo un ingombro, mentre spalanco una nuova porta davanti a me. E finalmente sento arrivare su di me aria fresca, pura, pulita. Sulla pelle, intanto, resta la chiave che mi ricorda che non tutto ciò che abbiamo amato è un posto in cui tornare.

porta mezza aperta mi riporta dritto nella morsa, nel non luogo, portale, confine, definisci il perimetro, la fine. Portale nella orta, mozza e cicatrizza, chiudi l'unione. Porta, come morta, concludi l'esperienza. Liminale, elimina il male. Un gesto deciso. Sbatti, sfonda il muro, crepe nell'oscuro. Della notte, botte, quante botte. Porta, sono matte. Chiudi l'osmosi, interrompi la simbiosi. Confonditi con la parete, torna muro. Non sei per forza spazio sicuro. Apriti alle incognite, tieni fuori le altrui orbite. Non incastrarmi nel limbo, dentro o fuori mi arrendo.